Oji di enkwa soro nefa amen. E di echire pa. Ochira so se na urade di aware na ba. Ochira so se na urade di ejuma na ba. Urade